mrane me bo mrane e mrane se wo me bo di me bo di bo di me bo me mu ase bo wo di etin yesu kristo

0: Efiura, me mwachi o Efiura.
1: Yeson, yeson.
2: Machi o Efiura. Efiura mechi a wonye so.
1: He, Efiura, emfa se mamsu. Wati? E ba fa se tia me. Mo yem no no no.
2: Won so pepe.
1: He, oh, wa fi. We dia me pese oni Efiura bekon. Eh, Efiura we dia yekwa sori abo. Efiura de. Mo kwa sori.
3: Ye bompa ye.
1: Efiura de kasro ho a. Wati? E bi se se wo ba hwa wa kra ba kumpo.